Welcome to Fréquence Cabine on Reboot FM. Today, while summer is fully there, let's enjoy 1 hour of Italian music. Benvenuti a tutti, oggi, visto che è l'estate, ecco un'ora di musica italiana. Italia, soggettiva

0: Italia Soggettiva on Reboot FM.
1: Quella che rideva che facevamo in casa.

Thank you for having listened to Frequenz Cabine on Reboot FM. E anche un grande ringraziamento a Diana, Maya e Cavern of Antimatter per i titoli di testa. Ciao, ciao.

0: L'hai alimentato le proprie radici. Le candele di quell'astro che sorge all'alba, a te affidano le orme. L'anima, che se non il raggio che annuncia la luce.
1: Radio zurück. Deswegen 99.1 Herz Radio.

0: per anni si è parlato di abbaccio, però non è tutto mai fatto, perché il tono tendenza a famiglie popolari.
1: Ma anche il fatto non abbiamo i re, non siamo andati a casa di un'altra, non è un po' di

0: dell'Apocalisse, fu un'apocalisse della natura che si riferiva a una grande apocalisse della storia. Io spero che tutti voi ricordiate quella pagina bellissima di Fulco Bonaparte nella pelle, in cui personalizza il diluvio e dice la brava Montana, se vi ricordate, no? Gran padre, e finisce con la sua pagina dicendo pietà, pietà anche per lui, no? Ecco, qui viene fuori, a parte la straordinaria evidenza delle immagini, il coraggio con il quale questi operatori che erano stati mandati a firmare la guerra, in realtà veniva fuori la loro professionalità, per cui quando si trovavano davanti a un evento consumavano chilometri di pellicola per documentarlo indipendentemente, e questo è un aspetto molto interessante. Prima si diceva i vinti e i vincitori, no? Ecco, questo devo dire che è un grande titolo di merito degli americani, cioè loro registrano le cose come sono. Vedremo poi filmati nei quali sono dalla parte del torto in maniera drammatica e come impassibile registrano le cose. Ecco,
1: ecco, questa è la prima parte dell'eruzione, quando le polveri ricadono sul
0: paese. La ricaduta dei lapilli.
1: E in quel momento c'era anche una notevole tensione, perché si temeva per le installazioni militari. Tant'è vero che vengono mandati immediatamente squadre di soldati a ripulire per permettere la circolazione degli automezzi e dei treni.
0: Guardate questo funerale di poveri cos'è.
1: Ma in realtà l'eruzione del Vesuvio è appena all'inizio.

0: situazione.
1: Ecco, il paese più colpito è il paese di San Sebastiano. Tutti i vesuviani, ecco che l'eruzione sta per raggiungere il culmine. Tutti i vesuviani, gli abitanti del Vesuvio, sanno cos'è San Sebastiano e come fu colpito dalla lava 50 anni fa.
0: Ma voi al nord lo sapevate che il Vesuvio stava eruttando o non ve ne importava?
2: No,
0: non arrivavano, vero?
1: Ecco, qui siamo, guardate, nel paese di San
2: guardate
1: Sebastiano.
2: Guardate questo muro di lava come avanza e come gli operatori lo riprendono. Credo che immagini così non si siano mai viste di un'eruzione del Vesuvio, di un vulcano.
0: Robert Capa, che era il più grande fotografo di guerra americano, disse una volta, perché le foto vengano bene bisogna essere molto vicini al fatto.
3: E infatti vista.
0: Lui morì su una mina.
1: Queste sono immagini che ci servono anche a ricordare che oggi il Vesuvio è completamente circondato da una cinta di abitazioni.
0: Meglio non pensare a cosa accadrebbe.
1: Meglio non pensare a cosa accadrebbe di fronte alla nuova eruzione.
0: Probabilmente abusive anche come costruzione.
2: Certamente.

se non era l'abisso. A te io affido ognuno. L'altro. Che se non era l'abisso. A te io affido ognuno. L'altro. E un cuore. Che se non era l'abisso. A te affido ogni ora l'anima e un cuore vero che sa illuminare l'abisso. A te affido ogni ora l'anima e un cuore vero che sa illuminare l'abisso.

che insieme possano avere un figlio e un figlio, e dopo una vita lunga e serena, vivano alla famiglia eterna del Signore dei Cieli. Per Cristo nostro Signore, leggiamo Santo. La pace del Signore.

0: siamo in diretta con uno degli occupanti del nuovo spazio, si chiama 081. Se intanto ci dici per cosa sta Zero?
1: Allora, Zero sta un po' per quello che siamo oggi, cioè da dove partiamo.

generazione zero, zero diritti, stiamo chiamando una moda, ci siamo riappropriati di uno spazio abbandonato.

0: storicamente dell'orientale, e questo politico è un po' un che no, vuol dire che noi da Napoli, cioè, non ce ne andiamo, è una delle ragioni della, anche della nostra rabbia di questi mesi, cioè,
1: quindi provare
0: questo ricatto dell'emigrazione forzata, che oggi nelle condizioni in cui versiamo in questa città, senza welfare, senza diritti, distrutti dalle discariche e dalla questione rifiuti, non ci lascia grosse alternative per quelle della fuga.
1: Quindi laboratorio 081 è la fotografia di una condizione generale di una generazione, ma anche di una condizione particolare, in qualche modo,
0: sì,
1: quella che vivete a Napoli.
0: Le due cose che per noi vanno assolutamente insieme, l'abbiamo visto.
2: Will sein Radio zurück. Auch der Richter will sein Radio zurück. Die Delfine wollen ihr Radio zurück. Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Deswegen.
0: In questi musei in maniera distaccata la nostra condizione di.
1: Sì, ti volevo chiedere in che modo la composizione di questo spazio e anche per la vicinanza, appunto.
2: 99.
1: All'università, ma anche lì tengono fuori anche delle scorse settimane, degli sal 2008 dall'onda dentro le facoltà di Napoli. E perché l'esigenza di uno spazio fisico appunto come questo laboratorio?
0: Allora, la cosa è chiara, cioè noi siamo quelli là, cioè siamo proprio quelli di questi mesi, come siamo quelli di 2 anni fa, nel senso concettuale. Evidentemente c'è chi ha vissuto entrambi i movimenti, c'è anche chi oggi ha vissuto per la prima volta il movimento, ma noi sentiamo assolutamente la continuità tra il percorso iniziato 2 anni fa e quello di oggi. E siamo studenti medi, universitari, ma siamo anche abitanti del quartiere, un comitato di quartiere, cioè il ragionamento va insieme e prova a mettere oggi a superare un meccanismo, cioè un'ennesima botta che è stata quella dell'approvazione della riforma del Senato. A noi ci fa sentire, cioè ci ha fatto ragionare sul fatto che obiettivamente con quell'ennesimo passaggio c'è stato un altro momento di esclusione definitiva di questa generazione che richiede spazi di esistenza e che chiede e che pretende di essere protagonista della propria esistenza. E quindi ripartiamo da un posto abbandonato per incominciare a costruire un percorso nostro, cioè ci avete rotto il cazzo, adesso cominciamo ad autogestirci noi partendo dai nostri bisogni. E questa è una storica mensa, quindi una delle idee è proprio quella di incominciare a far rifunzionalizzare questa vecchia mensa, sperimentando anche forme di autoreddito. In questo sta un po', no, il ragionamento, il superamento del conflitto vissuto fino ad oggi. Crediamo che la prosecuzione naturale sia proprio questa oggi, partire mettendo a scendere i nostri bisogni in un meccanismo che ci ha esclusi completamente, e possiamo farlo solo conquistando spazi come questo. Ci sono tantissimi spazi del centro storico di Napoli che sono abbandonati, molti sono delle università, questo un po', no, sancisce anche la cesura che c'è tra università e territorio, dove sia nell'università sia nel territorio attorno c'è bisogno di spazi, ma c'è anche un bisogno di welfare, di diritti incredibile, eppure tanti spazi sono vuoti, abbandonati.
1: Sì, tra l'altro spazio università, ad esempio a Roma, insegna bene come le università riescano, tutti qua, sia la Sapienza come Tor Vergata, sia Roma 3 a Roma, riescono a vendere grossi pezzi di patrimonio pubblico dell'università, oppure a farci progetti eminentemente speculativi per fare cassa,
3: visti
1: il destino di questa mensa da qualche anno sarebbe stato esattamente questo: togliere il servizio e fare cassa per l'Ateneo.
0: 5-6 anni fa,
3: empty, of course a lot of them was just few people live everywhere. It is
0: in realtà questi lavori non sono mai realizzati, perché questo è stato completamente abbandonato per 5 anni. No, è evidente come la scusa anche banale con quale presentano dei progetti che non sono
3: piuttosto switch off the radio. There's somebody selling fruits and vegetables.

0: Ecco morta. Ecco morta.
1: Si è fatta notte in una coppia, dice che è stata corta la giornata, zitta padrone, non piangi di più, e non mancate voce, non faccio di male.